na kanete loka di bola ni ko di wiye mamena mauna ngina di makanete loka di bola ni ko ya mwenye wa mwongo di ya pema di bola di bomba bulu na mwese moende bulu omu masuma dalabunya.